Però te in a sort as time no I mun but a put di un neo ma di aver rodi che subita a pol la ta accor ne go subito o io mi tavon as basri tal che ta so sa ma di firi in desort of o io vorrei che in gusemo ta vidi as va chat no carin corbus hage di gusemo dins